0: Ouvert les passes, gats, pastura lins, caselles, sembra blanc,
1: sembra blanc,
0: i cull llàgrimes.